c'è la mamma prima del mondo, c'è la mamma sai o ma io, la mamma felice è lì. C'è la mamma qua del mondo, c'è la mamma prima del mondo, c'è la mamma fai o sai o.